0: casa.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Dovrei saperlo. Dovrei sapere già come si fa. È un controsenso.

0: silenzio.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico. Here we go.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

viale che porta a casa tua. Stamattina alle 5 era un mare di silenzio, di foglie e di colori. Il viale

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne.

0: Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo d'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi, dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. Cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo d'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
1: Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo d'Acquisto.
2: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo d'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita per con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero state uccise.
1: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto, alla memoria di Salvo d'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
3: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo d'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale Piazzale Gabò, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo d'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità, importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo d'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quale abbiamo avuto, ecco, quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo d'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il porto commerciale Salvo d'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo d'Acquisto qui a Gaeta.
1: L'affetto poi, la partecipazione anche dei cittadini, della
4: autorità. Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia e quindi maggiormente è stato bella. Grazie. Grazie.
0: Oggi, secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
5: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. l'evento Borgo Divino a Formia, che era in programma nel quartiere medievale di Castellone, già a partire dalla giornata di ieri, con conclusione domani, è stato rinviato per il maltempo alle date del 6, 7 e 8 novembre. Lo ha annunciato l'associazione organizzatrice La Vita è Bella di Formia. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in Prima Nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta. Monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti, di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Stamane alle 10 in piazza Santoianni, ex piazzale Enrico Guerriero, a Formia, ci sarà l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel, intitolato Dado della Terra, la nuova rivoluzione ambientale. Interventi musicali a cura di Alessandro Parente e Laerte Scotti, performance artistiche degli studenti delle scuole di Formia. Interverrà anche l'arcivescovo della diocesi Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica e di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pitagoras del poeta statunitense Lee Zlominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
6: Radio Formia vi informa. Sport.
5: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortitudo Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. l'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipate invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: eccoci qua, pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a sabato 10 ottobre 2026, alla chiesa ricorda San Daniele, compagni martiri. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe starci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa come siete accaduti Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 si inizia tale, incominciando come sempre l'Ariete. Avete parecchi sogni del cassetto, realizzarli tutti non è possibile, operate per una scelta anche tenendo conto dell'investimento economico richiesto. Ballo, cure estetiche, letture, musica e cinema per voi. Dall'Ariete al Toro, il sestile lunare di Saturno va a sostegno della buona sorte e vi assicura il merito ai progetti a cui avete dato vita, quindi niente incertezze, ottimismo e calma. Dal Toro ai Gemelli, è un periodo pieno, ricco di grandi novità. Cercate di gestire la voglia di cambiamento con energia e buonsenso per volgerli a vostro favore, ritmo un po' fiacco che evidenzia il bisogno di relax. Dai Gemelli al Cancro, pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi grazie alla bianca signora in Toro affrontate la vita con il sorriso sulle labbra, un trattamento in un centro estetico, ne uscirete rinnovati. Dal Cancro al Leone, malumore in vista, niente passi falsi nella vostra attività, specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione, attenzione. Dal Leone alla Vergine, col supporto di Marte che disegna un sestile, la Luna vi mostra il suo lato più rassicurante. Progetto ideale con persone lontane, serietà e dialogo sincero con la persona del cuore. Bilancia, sabato di relativa monotonia, eccetto che in una buona notizia riguardante un contenzioso su un'eredità o rimborso il mutuo della casa, un buon momento per sperimentare terapie naturali. Scorpione, un po' di scompulsamento in virtù della Luna in Toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e disponibilità renderà tutto più facile. In una situazione delicata, ascoltate i collaboratori. Sagittario, atmosfera tranquilla, occupatevi delle pulizie della casa, il giardino da dedicarvi a qualsiasi hobby da tempo trascurato e vi infonde serenità, un bel bagno rilassante e una lunga passeggiata. Capricorno, positivi consolidamenti professionali, assicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi progetti, dedicate il tempo libero alle cose che vi fanno star bene. Acquario, sarà perché siete giù di corde o perché la bianca signora in Toro ha sempre il potere di irritarvi un po'. Fatto sta che apparite fiacchi e immusoliti. Attenti a ciò che mangiate, soprattutto se soffrite di allergie. Concludiamo la scuotevoce di pesci. L'armonia lunare e Saturno con un soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente, la serenità un traguardo realizzabile. La forma è buona, fiore all'occhiello, la resistenza alla fatica. Bene tutto anche questo sabato 10 ottobre 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Daniele e compagni martiri. Il sole sorgerà tra poco alle 7.31, tramonterà alle 18.49, la luna ultimo quarto, si leverà tra poco alle 7.17 e calerà alle 18.21. Diamo gli auguri a Carlo Signorin come 68 anni, Antonio Albanese come 62 anni, a Maria Pia Calzone che come 59 anni. Qualche data da ricordare, 1906, Camillo Giorgi è il primo italiano a vincere un premio Nobel che riceve quello della medicina e fisiologia. La frase del giorno, la lingua non ha ossa, ma può rompere le ossa. Ricordo che la luna, l'ultimo quarto, ci sono stato questa mattina presto alle 2.39. Invece i pensieri di questa mattina sono, se vuoi ben campare, fai l'arte che sai fare. Liti, disgrazie e sposi radunano curiosi. Campar senza sudore è un'offesa al creatore. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto e tutto per questo sabato 10 ottobre 2026. All'appuntamento con il Soroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo che come sempre ha accolto la parte della regia. Io do l'appuntamento a domani, domenica 11 ottobre 2026, alle ore 7:30, la trasmissione Buongiorno in Musica, tutta Radio Formia, insieme a De Gino Cintola, Gustavo la parte della. A tutti voi una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un buon ascolto con le nostre musiche e un saluto da Eugenio Cintola.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno, incensurata, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50.

0: 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone sequestrate a droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto, 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud Pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di due lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio, per cause in corso di accertamento, con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto, il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro, il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi, tra l'altro, a Marina di Minturno. Di conseguenza, scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio, all'ingresso del porto commerciale di Gaeta, la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo d'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi, dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo d'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
1: Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo d'Acquisto.
2: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo d'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero state uccise.
1: Sindaco Cristian Licese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto, alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
3: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbodo, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quale abbiamo avuto, ecco, quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Al porto commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
1: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, della
4: autorità. Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie. Grazie.
0: Oggi, secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
5: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. L'evento Borgo Divino a Formia, che era in programma nel quartiere medievale di Castellone già a partire dalla giornata di ieri, con conclusione domani, è stato rinviato per il maltempo alle date del 6, 7 e 8 novembre. Lo ha annunciato l'associazione organizzatrice La Vita è Bella di Formia. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta. Monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti Fermi di Gaeta, Alberti di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Stamane alle 10 in piazza Santo Ianni, ex piazzale Enrico Guerriero, a Formia, ci sarà l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel e intitolato Dado della Terra, la nuova rivoluzione ambientale. Interventi musicali a cura di Alessandro Parente e Laerte Scotti, performance artistiche degli studenti delle scuole di Formia. Interverrà anche l'arcivescovo della diocesi Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pitagoras del poeta statunitense Lee Slominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
6: Radio Formia informa.
5: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri in programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Lupa Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Sono le 7 e 34 minuti. Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori. La data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
7: L'evento Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
8: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita per con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
7: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto, alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
9: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbana, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il Porto Commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
6: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, delle autorità.
10: Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei di infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie.
6: Oggi, secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1° dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. L'evento Borgo Divino a Formia, che era in programma nel quartiere medievale di Castellone già a partire dalla giornata di ieri, con conclusione domani, è stato rinviato per il maltempo alle date del 6, 7 e 8 novembre. Lo ha annunciato l'associazione organizzatrice La Vita è Bella di Formia. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta, monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti, di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Stamane alle 10 in piazza Santoianni, ex piazzale Enrico Guerriero, a Formia, ci sarà l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel e intitolato Dado della Terra, la nuova rivoluzione ambientale. Interventi musicali a cura di Alessandro Parente e Laerte Scotti, performance artistiche degli studenti delle scuole di Formia. Interverrà anche l'arcivescovo della diocesi Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pythagoras del poeta statunitense Lee Zlominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
11: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino, Roccasecca, Sterparo, Pomezia, Lodigiani, Salaria, Romulia, Roma City, Cassino, Alatri e Terracina, Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortitudo Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Eccoci qua, pronti tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con le Soroscope. Siamo giunti a sabato 10 ottobre 2026, alla chiesa ricorda San Daniele, compagni martiri. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe starci in radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofolmia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa come siete a Cadicustano. Siamo pronti alle 12 si inizia tra le, cominciando come sempre l'Ariete. Avete parecchi sogni nel cassetto, realizzarli tutti non è possibile, operate per una scelta anche tenendo conto dell'investimento.

alle gemelle al cancro, pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi grazie alla bianca signora in toro affrontate la vita con il sorriso sulle labbra, un trattamento in un centro estetico, ne uscirete rinnovati. Dal cancro al leone, malumore in vista, niente passi falsi nella vostra attività, specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione, attenzione. Dal leone alla vergine, col supporto di Marte che disegna un sestile, la luna vi mostra il suo lato più rassicurante, progetto ideale con persone lontane, serietà e dialogo sincero con la persona del cuore. Bilancia, sabato di relativa monotonia, eccetto che una buona notizia riguardante un contenzioso su un'eredità o rimborso il mutuo della casa, un buon momento per sperimentare terapie naturali. Scorpione, un po' di scompulsamento in virtù della luna in toro, tuttavia un pizzico di pacatezza e disponibilità renderà tutto più facile. In una situazione delicata, ascoltate i collaboratori. Sagittario, atmosfera tranquilla, occuparvi delle pulizie della casa, il giardino da dedicarvi a qualsiasi hobby da tempo trascurato e vi infonde serenità, un bel bagno rilassante e una lunga passeggiata. Capricorno, positivi consolidamenti professionali, assicurati da una stabile situazione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi progetti, dedicate il tempo libero alle cose che vi fanno star bene. Acquario, sarà perché siete giù di corde o perché la bianca signora in toro ha sempre il potere di irritarvi un po'. Fatto sta che apparite fiacchi e immusoliti. Attenti a ciò che mangiate, soprattutto se soffrite di allergie. Concludiamo la scuola di oggi nei pesci. L'armonia lunare Saturno con un soffio di vento spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente, la serenità un traguardo realizzabile. La forma è buona, fiore all'occhiello, la resistenza, la fatica. Bene tutto anche questo sabato 10 ottobre 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Daniele e compagni martiri. Il sole sorgerà tra poco alle 7.31, tramonterà alle 18.49, la luna all'ultimo quarto, si leverà tra poco alle 7.17 e calerà alle 18.21. Diamo gli auguri a Carlo Signorin come 68 anni, Antonio Albanese come 62 anni, a Maria Pia Calzone che come 59 anni. Qualche data da ricordare, 1906, Camillo Giorgi è il primo italiano a vincere un premio Nobel che riceve quello della medicina e fisiologia. La frase del giorno, la lingua non ha ossa, ma può rompere le ossa. Ricordo che la luna, l'ultimo quarto, ci sia stato questa mattina presto alle 2.39. Invece i pensieri questa mattina sono, se vuoi ben campare, fai l'arte che sai fare. Liti, disgrazie, sposi radunano curiosi. Campar senza sudore è un'offesa al creatore. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo sabato 10 ottobre 2026 all'appuntamento con il Soroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre accolto da parte della regia. Io do l'appuntamento domani, domenica 11 ottobre 2026 alle ore 7.30 con la trasmissione Buongiorno in Musica, tutta Radio Formia, insieme a Eugenio Cento, la Gustavo da parte tecnica. A tutti voi una buona giornata, trascorrete un buon sabato sera, un buon ascolto con le nostre musiche e un saluto da Eugenio Cintola.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto. Sabato 10 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge e trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
8: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
9: Anch'io mangio sano, eh?
8: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
10: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
8: Massimo, ti vedo.
11: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
12: Hit Parade.
13: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
14: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90.
15: Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate e la prima l'andiamo subito ad ascoltare. 2. Raffa.

nuova entrata in classifica di questa settimana. Alla posizione numero 10 era il brano di Raff, 2. Invece alla numero 9 troviamo A Brigadier Italesa.

stessa posizione della scorsa settimana al numero 9 per Italesa con la loro A Bigger Day, mentre al numero 8 c'è Go West, i Pet Shop Boys.

era la seconda nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 8 i Pet Shop Boys con la loro Go West. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, All That She Wants, gli Ace of Base.

Rimane stabile al numero 7 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Invece al numero 6 c'è Rain, Madonna.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

E dopo tante settimane di permanenza in vetta, la nostra Ippareda perde la testa della classifica e si piazza alla posizione numero 5, il brano degli Hathaway, What is Love? What is Love? E prima di scoprire chi è la nostra nuova canzone regina, ascoltiamo chi c'è nella casella numero 4. Rotta per casa di Dio, gli 883.

0: Erano gli 883 con la loro rotta per casa di Dio alla posizione numero 4. E finisce così la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora spazio alla pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Life Lead the Way.
6: Life.

0: big hero.
1: Posizione numero 2 per il brano dei Forno Blonda, What's Up. Ed ora scopriamo chi è la nostra nuova numero 1 in classifica, Living on My Own.

0: ascoltato la nostra nuova canzone regina, Living on My Own, Freddie Mercury. E con l'ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per 2, Raff, nona a Brigadei, Italesa, ottava Goes, i Pet Shop Boys, settima All That She Want, gli Ace of Base, sesta Rain, Madonna, quinta What Is Love, gli Hathaway, quarta Rotta per Casa di Dio, gli 883, terza Life, gli Hathaway, seconda What's Up, i Forno Blonde, e prima Living on My Own, Freddie Mercury. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro, il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi, tra l'altro, a Marina di Minturno. Di conseguenza, scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
5: Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
6: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
5: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
7: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbana, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il Porto Commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
5: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, delle autorità.
8: Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie.
4: Oggi, secondo appuntamento di Formia Miniera Urbana a Vindicio, nell'area attigua alla Pineta, dalle 8 alle 12.30 si terrà la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura.
2: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. L'evento Borgo Divino a Formia, che era in programma nel quartiere medievale di Castellone già a partire dalla giornata di ieri, con conclusione domani, è stato rinviato per il maltempo alle date del 6, 7 e 8 novembre. Lo ha annunciato l'associazione organizzatrice La Vita è Bella di Formia. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in Prima Nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta. Monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Stamane alle 10 in piazza Santoianni, ex piazzale Enrico Guerriero, a Formia, ci sarà l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel. È intitolato Dado della Terra, la nuova rivoluzione ambientale. Interventi musicali a cura di Alessandro Parente e Laerte Scotti, performance artistiche degli studenti delle scuole di Formia. Interverrà anche l'arcivescovo della diocesi Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pitagoras del poeta statunitense Lee Zlominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
9: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con la Lodigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Smith.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
2: Ithaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
5: Evento Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
6: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita per con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
5: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto, alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
7: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbana, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il Porto Commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
5: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, dell'autorità.
8: Veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei di infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie.
4: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta, monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti, di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pythagoras del poeta statunitense Lee Zlominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
9: Radio Formia informa.
4: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Torna dunque la sigla, siamo al 10 di ottobre, oggi la chiesa ricorda Daniele Gomboni, auguri a chi porta questi nomi. Dunque Daniele, poi San Daniele, Samuele e compagni martiri. Allora, luna nuova alle 17.49, alcune belle giornate moriranno l'aratura dei campi per la semina, una bella giornata. Vabbè, comunque, andiamo avanti con l'appuntamento del sabato. Il sabato è balera, come sempre. Allora, siamo pronti per un'altra puntata del programma. Buon ascolto, come sempre, da Radio Formi.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Come sempre vi ricordiamo che giorno 23, cena degustazione, venerdì 23 ottobre alle 20.30 è di scena il Vermentino. Questo dunque è la cena degustazione al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Ulteriori informazioni, numero storico lo 0771 72 31 13, oppure le prenotazioni probabilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Questo dunque l'appuntamento cena degustazione venerdì 23 ottobre 20.30, il menù antipasto, primo piatto, secondo piatto e poi pasticceria secca accompagnata da vino dolce. Appuntamento al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta a Gianola, Formia naturalmente, in via del Porticciolo Romano.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
5: L'evento Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
6: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
5: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto, alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
7: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbana, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto, ecco, quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il Porto Commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
5: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, delle autorità.
8: Veramente, perché poi ho ritrovato per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie.
4: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta, monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti, di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pythagoras del poeta statunitense Lee Zlominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
9: Radio Formia informa. Sport.
4: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Appuntamento del programma, naturalmente un buon ascolto come sempre, un buon pomeriggio da Radio Pormia, siamo pronti per un'altra puntata del nostro programma, seconda parte, musichiere.

Questo dunque Titi Bianchi con Cuore Bandito, un suo grande successo. Allora andiamo a salutare Ermede, Giulia naturalmente e poi ancora Tullio con il nostro saluto e buon sabato pomeriggio e naturalmente anche una buona domenica. Allora c'è un saluto da parte di Ermede per tutti quanti gli amici e anche il sottoscritto. Naturalmente grazie ai nostri amici di Collina. Allora siamo pronti per riascoltare Le Orme con Amico di Ieri.

Amico di ieri, lascio il posto ancora, un altro momento di grande successo per le orme con i giochi di bimba, dopodiché passeremo alla pubblicità, intanto risalutiamo Ermele, Giulia e Tullio, naturalmente buon sabato, buona domenica naturalmente a tutta quanta la famiglia, un saluto agli amici, poi la pubblicità naturalmente intanto. Dopo Amici di ieri, giochi di bimba, le orme.

0: come naturalmente per salutare ancora una volta Ermende, grazie per i suoi saluti, naturalmente buon sabato a Giulia e a Tullio, naturalmente alle vostre famiglie, salutiamo tutti quanti gli amici come sempre e come sempre andiamo avanti con la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
0: Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
2: Mi ricordo naturalmente il 23 di ottobre, venerdì 23 ottobre, cena degustazione con Sua Maestà il Vermentino. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta che vi aspetta a Formia, come sempre località Gianola, via del Porticciolo Romano. Ulteriori informazioni, come sempre, numero storico lo 0771 72 31 13. Le vostre prenotazioni preferibilmente su WhatsApp al 393 90 12 195 Vermentino. Cena degustazione venerdì 23 di ottobre, si parte alle 20:30. Dunque abbiamo l'antipasto, primo piatto, secondo piatto, pasticceria secca, vino dolce, accompagnato da vino dolce naturalmente. Questo dunque è l'appuntamento per questa cena degustazione venerdì 23 ottobre alle 20:30 presso il ristorante La Villetta a Formia, che vi aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola.

Madonna, l'autore di questo momento musicale, perché se pare l'amore, con Luciano Caldore, che è stato proprio qui a presentare questo lavoro che ha dedicato al figlio, Stella sulla terra. Naturalmente il brano che dedica al figlio, l'intero lavoro è dedicato al figlio, no? È Luciano Caldore che venne a presentare questo suo lavoro proprio qui in radio. Ipu, con l'anno, il posto, allora, per salutare Rossana e Franco, Gabriella e Giuseppe Testa, un saluto lo mandiamo ancora una volta a Giulia, Armandi e a Tullio, con il nostro buon sabato e una buona domenica.

Con l'hanno riposto l'ora che abbiamo mandato per salutare San Franco, buona domenica naturalmente a Gabriele e a Giuseppe Testa, buona domenica ancora a Giulia e a Maria Tullio. Intanto andiamo a riascoltare, per quanto riguarda il firmamento partenopeo, la Giovanna Desio, Dimma che t'ha fatto.

La giovanetta sì, io con questo dimmi che t'ha già fatta, un altro dei suoi momenti musicali. Allora andiamo avanti con Nello Zero e con la pace sia con te. Allora salutiamo Francesco, Danilo, Marco e Mimma. Salutiamo Fabrizio, tutta la compagnia, se sono lì all'ascolto. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio con questo momento musicale di Nello Zero.

Renato Zero, mistico, la pace sia con te, veramente con il tuo spirito. Questo è il brano che abbiamo ascoltato. Adesso Marco e Stefania per salutare Civita e Giuliano, insieme a Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea, naturalmente, con il nostro buon sabato pomeriggio e una buona domenica con questo capriccio di luna.

Voce di Marco e Stefania, Dancing con il capriccio di Luna. Intanto salutiamo ancora una volta Civita Giuliano, naturalmente con il nostro buon sabato e una buona domenica. Allora andiamo a salutare con appuntamenti del sabato Lamberto e Lidia. Buon pomeriggio a voi, buon sabato e anche una buona domenica. Intanto ti amo davvero, Galassi.

0: Sì, con Ti amo davvero, un classico del suo repertorio che abbiamo mandato per salutare Lamberto e Lidia. Naturalmente, buon sabato e una buona domenica. Siamo pronti per la pubblicità, a quanto pare sì.
1: Dai mondiali a casa.
2: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
1: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
2: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
1: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
2: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
1: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
2: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
1: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
2: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
1: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
2: Info al 328-7518-726.
3: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
0: Andiamo avanti con la trasmissione, un saluto lo mando a Pina, naturalmente con un saluto esteso a tutta quanta la famiglia, buon sabato e una buona domenica con Gianni Nazzaro, che si propone con questo sì che

Questo sì che è amore con Gianni Nazaro, un saluto lo mandiamo a Pina, ancora con un saluto esteso a tutta quanta la famiglia, naturalmente. Allora, i nostri appuntamenti del sabato per salutare Gina e Salvatore con Sogno Gitano, eccolo qui.

abbiamo ascoltato uno dei momenti classici del sabato, questo Sogno Gitano è uno dei saluti classici per Gina e per Salvatore. Allora, abbiamo l'opportunità di riascoltare Galassi con un altro momento suo di grande successo, allora guardare gli occhi tuoi, ecco. Anche questo è un momento musicale che comunque si scambiano le canzoni. Matteo Tarantino lo ha portato a grande successo, noi l'abbiamo sempre ascoltato da Matteo Tarantino questo brano. Guardare gli occhi tuoi, questa volta ascoltiamo Galassi. Dopo aver risalutato Gina e Salvatore, andiamo a salutare anche Enza e gli amici di Santoianni e di Gianola con il nostro buon pomeriggio, come sempre, musica.

occhi tuoi, un momento musicale del Pietro Galassi. Adesso andiamo a salutare naturalmente i nostri amici Angela e Tonino Scipione. Buon sabato, buona domenica con i Tepisi dei Sogni, questa volta che si ripropongono con il loro classico momento musicale Piccolo Fiore, Dove Vai, nella loro versione naturalmente di questo momento musicale. Un saluto a Torino, un saluto ad Angela e un saluto in famiglia.

0: Che viste dei sogni recenti, naturalmente la voce classica del filmamento dei Tempisti dei Sogni con Piccolo Piero Bevai, è uno dei momenti classici del loro repertorio. Allora, salutiamo ancora una volta Tonino e salutiamo Angela, mentre auguriamo un buon sabato, una buona domenica. Adesso il momento della pubblicità, poi andremo a salutare Velia per questo nostro appuntamento odierno, per concludere con il nostro non-stop musicale. Siamo pronti per la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
0: Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
2: Un saluto a Velia, naturalmente buon sabato, una buona domenica con il nostro non stop che oggi affidiamo a Demis Roussos, naturalmente. Buon sabato, buona domenica Velia, naturalmente, musica e alla prossima.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del Norm, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vice brigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
5: Evento Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
6: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
5: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vice brigadiere dei carabinieri.
7: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gambino, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vice brigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vice brigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il porto commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
5: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, della
8: autorità. Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie. Grazie.
4: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta, monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si concludono oggi, presso l'Hotel Summit di Gaeta, le 33esime giornate di allergologia e pneumologia, con gli interventi di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni, che nella due giorni stanno affrontando aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari, argomenti che spaziano dalla prevenzione alle terapie avanzate, includendo quelle farmacologiche, biologiche, chirurgiche e psicologiche. I lavori si concluderanno con una dimostrazione pratica di casi clinici per evidenziare che i vari tipi di spirometrie sono alla base e indispensabili per una diagnosi di precisione e un attento monitoraggio per seguire l'andamento delle malattie respiratorie sotto terapia. Direttore scientifico e ideatore del convegno è il dottor Ermanno Kugler. Al Club Nautico di Gaeta sarà proiettato oggi alle 18.30 il videopoema di Enrico Bernard con Olimpio di Mambro. Pitagora, tratto dalla trilogia Pythagoras del poeta statunitense Lee Zlominski, presente all'incontro con la scrittrice Carol Goodman, autrice del romanzo La seduzione dell'acqua, edito in Italia da Ponte alle Grazie. L'evento si propone come un suggestivo spazio espressivo in cui poesia, filosofia, storia, mito e intelligenza artificiale possono dialogare per rileggere e reinterpretare il patrimonio culturale e simbolico del passato.
9: Radio Formia informa. Sport.
4: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

Però boh, meglio di no. Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sardegna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno, incensurata, è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica, e il bilancio dall'inizio ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
6: Evento Vittorio Sciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
7: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
6: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
8: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbana, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quale abbiamo avuto, ecco, quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto, oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il porto commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
6: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini,
9: è
6: delle autorità.
9: Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie. Grazie.
5: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta, monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti Fermi di Gaeta, Alberti di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
10: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri in programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
4: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: più.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
9: credere nel futuro.
8: Radio Formia.
9: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
8: Di sempre.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati, stupidi,

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del NORM, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica, e il bilancio dall'inizio ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. Cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vicebrigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, salvo d'acquisto, trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
3: Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo d'Acquisto.
4: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo d'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
3: Sindaco Cristian Leccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto alla memoria di Salvo d'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
5: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo d'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Gabbana, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo d'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo d'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo d'Acquisto oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il Porto Commerciale Salvo d'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo d'Acquisto qui a Gaeta.
3: L'affetto, poi la partecipazione anche dei cittadini, della
6: autorità. Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bella. Grazie.
2: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta, monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti Fermi di Gaeta, Alberti di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
7: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortitudo Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Riesco. Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
1: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: orecchie, la ascolti e non la lasci.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

0: get down. Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Una 46enne di Minturno incensurata è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Formia al termine di un blitz effettuato in uno dei vicoli del capoluogo minturnese. La donna nascondeva in casa oltre 90 grammi di cocaina, poco meno di 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'operazione è scattata con i carabinieri che sono piombati all'interno dell'abitazione della 46enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento del notevole quantitativo di droga, soprattutto cocaina, che una volta tagliata avrebbe potuto garantire un guadagno considerevole. I carabinieri del Norm, supportati dai colleghi della stazione di Minturno, dove è sequestrato il materiale, hanno informato il magistrato della procura di Cassino, che ha disposto il trasferimento della donna nel carcere romano di Rebibbia. Raffica di controlli della Guardia di Finanza. Dall'inizio di ottobre sono state identificate 222 persone, sequestrata droga e poi accertati lavoratori irregolari. 32 le pattuglie impiegate, 183 veicoli controllati, come già detto 222 persone sottoposte a verifica. E il bilancio dall'inizio di ottobre nel territorio di Formia e più in generale nel sud pontino. Ad operare sono stati in particolare i militari del gruppo delle Fiamme Gialle di Formia. Una parte dell'attività si è concentrata sul contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e al porto d'imbarco di Formia. Durante i controlli sono stati sequestrati amministrativamente 10 grammi tra hashish e marijuana, 4 le persone segnalate alle autorità prefettizie. Inoltre ci sono state verifiche in materia di lavoro nero e irregolare che hanno portato alla individuazione di 2 lavoratori non in regola. I finanzieri hanno effettuato inoltre controlli nei confronti dei distributori stradali di carburante, verificando il rispetto degli obblighi relativi alla comunicazione dei prezzi praticati e alla loro corretta esposizione. Ulteriori accertamenti hanno riguardato la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nell'ambito dei controlli fiscali e commerciali. L'operazione, sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle, si inserisce nell'attività di presidio del territorio finalizzata a contrastare fenomeni di illegalità e a tutelare consumatori, attività economiche e sicurezza pubblica in un'area a forte vocazione turistica e commerciale. Un motociclista di 43 anni di Santi Cosme e Damiano è entrato in collisione lo scorso pomeriggio per cause in corso di accertamento con una Passat condotta da un pensionato di 87 anni di Minturno. Nell'impatto il Centauro ha riportato la peggio, tanto da essere trasferito in ambulanza presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Minturno, che ha accertato che il Centauro, che viaggiava in sella ad una Kawasaki, era sprovvisto della patente di guida. Tra l'altro il 43enne sembra non potesse allontanarsi dal territorio di Santi Cosme e Damiano per un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dimesso in serata, il ferito non avrebbe dovuto trovarsi tra l'altro a Marina di Minturno, di conseguenza scatteranno nei suoi confronti i provvedimenti del caso. Per quanto riguarda il pensionato coinvolto nell'incidente, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. Durante i rilievi della polizia locale, il traffico sull'Appia ha subito rallentamenti. Della vicenda sono interessati anche i carabinieri, che stanno valutando la posizione del motociclista 43enne. Si è svolta ieri pomeriggio all'ingresso del porto commerciale di Gaeta la cerimonia dello scoprimento della targa commemorativa in memoria di Salvo D'Acquisto, figura simbolo dell'arma dei carabinieri, tra le personalità più alte e rappresentative della storia italiana del Novecento. Fucilato nel 1943 dai tedeschi dopo che si era immolato per salvare la vita di altri 22 cittadini italiani. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Luca Palmieri, del sindaco di Gaeta Cristian Leccese, dei familiari dell'eroico vice brigadiere, oltre a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari. Il significato e l'importanza della manifestazione, che è collegata anche a Gaeta, dove, sia pure per un breve soggiorno, Salvo D'Acquisto trascorse un periodo di addestramento nel 1940, è sottolineato in queste interviste.
3: Evento Vittoria Ciaramella, un evento importante e significativo, l'intitolazione del porto di Gaeta alla memoria di Salvo D'Acquisto.
4: Una testimonianza storica che si unisce in un momento in cui un porto dove ci sono traffici, dove passano tante persone, i ragazzi, i giovani di questo territorio potranno appunto domandarsi chi era Salvo D'Acquisto, un eroe ma soprattutto un santo che ha donato la propria vita con la sua responsabilità è diventata dono della vita in favore di 22 persone che soltanto per la furia nazista sarebbero stati uccisi.
3: Sindaco Cristian Liccese, ora l'intitolazione più ampia, quella del porto alla memoria di Salvo D'Acquisto, eroico vicebrigadiere dei Carabinieri.
5: Sì, esattamente, diciamo più prettamente un'operazione di restituzione della dignità e dell'atto di intitolazione di quella che fu all'epoca la banchina Salvo D'Acquisto, ma che era in sostanza il porto. All'epoca ricordo che alla fine degli anni 70, inizio anni 80, il porto commerciale era appena stato trasferito dalla Gaeta medievale, dove addirittura si scaricava su quello che è l'attuale piazzale Bodo, al porto di Gaeta, che consisteva nell'unica banchina appunto intitolata all'epoca a Salvo D'Acquisto. Oggi abbiamo voluto ridestinare questa dignità e importanza nei confronti del vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, anche riscrivendo un po' e studiando la storia, perché abbiamo appurato che il vicebrigadiere aveva nella sua cuore di venire a trascorrere il periodo della sua vita dopo congedo qui a Gaeta, e quindi una cosa che ci ha riempito il cuore e nei confronti del quali abbiamo avuto quest'atto di volontà nell'intitolazione. Devo ringraziare non solamente l'Arma dei Carabinieri e tutte le autorità oggi presenti, il prefetto, i comandanti provinciali, devo ringraziare in maniera particolare i familiari di Salvo D'Acquisto oggi presenti con il fratello Alessandro e tutti gli altri parenti, e una menzione particolare al generale Aldo Lisetti, che è stato un po' prodromo di tutta questa operazione nello scrivere il famoso libro Il porto commerciale Salvo D'Acquisto e nel aver fatto questa ricerca storica di quello che è stata un po' la parentesi di Salvo D'Acquisto qui a Gaeta.
3: L'affetto poi, la partecipazione anche dei cittadini, delle autorità.
6: Veramente la città, veramente, perché poi ho ritrovato poi per questa degli amici miei d'infanzia, e quindi maggiormente è stato bello. Grazie. Grazie.
2: Potrebbe profilarsi una schiarita nella vicenda dell'assorbimento degli ausiliari alla Formia Rifiuti Zero, la società pubblica del Comune di Formia che dal 1 dicembre prossimo gestirà anche la sosta a pagamento. Il Comune ha convocato i sindacati per un confronto sulla clausola sociale che è stata espressamente richiamata in Consiglio Comunale. È previsto l'incontro presso l'Ispettorato del Lavoro a Latina sullo stesso argomento. Era stato annunciato un sit-in sotto la sede del Comune, ora rinviato in considerazione dell'incontro voluto dal Comune quale stazione appaltante del servizio. La riunione con le rappresentanze sindacali è stata indetta per mercoledì 14 ottobre presso l'Ispettorato del Lavoro di Latina. La compagnia teatrale Imprevisti e Probabilità, diretta da Raffaele Furno, porterà in scena questa sera alle 21 al Teatro Iqbal Masih di Formia, in prima nazionale, lo spettacolo L'amore non basta, che attraverso 15 storie non guarda l'amore inteso solo come il rapporto tra due amanti, il legame nascente di una coppia o quello al capolinea di una coppia in piena crisi, ma include le relazioni tra amici, tra genitori e figli, tra vecchi conoscenti che si sono persi di vista. La struttura dello spettacolo si dipana attraverso 15 storie. Gli interpreti sono Soledad Agresti, Anna Andreozzi, Valentina Fantasia, Raffaele Furno, Simona Mazza, Gabriella Napolitano, Giuseppe Pensiero, Augusto Piccolo e Isabella Sandrini. Oggi e domani tornano le giornate Fai d'autunno e Gaeta apre eccezionalmente due luoghi nel cuore della città medievale, il Castello Angioino e la Chiesa di San Giovanni Battista alla Porta. Monumenti architettonicamente distinti ma capaci di raccontare insieme la storia della parte sommitale della città. Il percorso è accessibile anche alle persone con disabilità e sarà accompagnato dagli apprendisti ciceroni degli istituti fermi di Gaeta, Alberti di Maria di Minturno e Leonardo da Vinci di Terracina. Entrambi i monumenti saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Domani si disputa la sesta di andata del campionato di eccellenza Girone B. I riflettori sono puntati soprattutto sul derby del Golfo tra il Città di Formia ed il Gaeta, in programma alle 11.30 allo stadio Washington Parisio. Il Città di Formia è capolista a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Il Gaeta è in terza posizione in coabitazione con l'Odigiani a quota 10, a 5 lunghezze dalla capolista solitaria Città di Formia. Gli altri incontri nel programma domani: Arce Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Ferentino Roccasecca, Sterparo Pomezia, Lodigiani Salaria, Romulia Roma City, Cassino Alatri e Terracina Real San Basilio. Inizia oggi il campionato di Serie C di basket maschile nel girone H Sud. Questi gli anticipi di oggi: Basket B Club, Basket Frascati, Basket Valmontone, Scuola Basket Frosinone. Domani alle 18 l'esordio del Fortino Scauri al Pala Borrelli contro il San Nilo Grottaferrata. Ieri è partito anche il campionato di DR1 di basket maschile, in cui sono impegnate le squadre del Golfo, della Servo 85 Gaeta e della Fabiani Formia. L'esordio della Fabiani di Gianni Di Rocco domani alle 18 al Pala Fabiani contro il Surgelo Basket Alatri. Posticipata invece al 1 novembre la gara tra il Basket Itri e il Latina Basket. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, aria dance, con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

Cause I don't wanna hear it. Just get your shit.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance Live con DJ Fidereo.
2: Per il tuo party privato e DJ set nel tuo

0: radiofonica. Segui anche tu il Real Player sul sito radiofonica.it.
1: Aria Live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto è il DJ Set.

Let's go.